io come ti amo. Non è possibile avere tra le braccia tanta felicità, baciare